0: U drugom radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako je blažena djevica Marija išla u pohod svojoj rođakinji svetoj Elizabeti. Molimo za izljevanje nebeskih milosti na naše živote i živote onih koji susrećemo. Neka nas Duh Sveti ispuni milošću kako bismo služili drugima čistim srcem. A Gospa kaže, u ovom vremenu milosti otvorite svoja srca potpuno Bogu. Kada molite iskreno, i najmanja molitva dopire do nebesa poput predivnog mirisa. Marija je pohrla pomoći svojoj rođakinji Elizabeti. Molimo za srce koje rado služi drugima, donoseći Isusovu radost i prisutnost svima koje susrećemo.
1: In the second joyful mystery, we contemplate the visitation of the Blessed Mother to her cousin Elizabeth. We pray for the outpouring of heavenly graces upon our lives and the lives of those we meet. May the Holy Spirit fill us with the grace to serve others with a pure heart. Our Lady said, in this time of grace, open your hearts completely to God.
2: Im zweiten freudenreichen Geheimnis betrachten wir Jesus, den du Jungfrau zu Elisabeth getragen hast. In diesem Geheimnis bitten wir darum, dass die Gnade Gottes in unserem Leben und im Leben der Menschen wirkt, denen wir begegnen. Möge der Heilige Geist uns mit seiner Gnade erfüllen, damit wir anderen mit reinem Herzen dienen können. Die Mutter Gottes sagt, in dieser Zeit der Gnade öffnet eure Herzen ganz für Gott. Wenn ihr aufrichtig betet, steigt selbst das kleinste Gebet wie ein kostbarer Wohlgeruch zum Himmel empor. Wir beten um ein Herz, das bereitwillig dient und die Freude Jesu zu den Menschen bringt, denen wir begegnen.
3: Incluso la oración más pequeña llega al cielo como una hermosa fragancia. María se apresuró a ayudar a su prima Isabel. Oramos por un corazón dispuesto a servir con alegría, llevando la presencia y la alegría de Jesús a todos los que encontramos.
4: Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visitazione di Maria a sua cugina Elisabetta. Preghiamo per l'effusione delle grazie celesti sulla nostra vita e sulla vita di coloro che incontriamo. Che lo Spirito Santo ci riempa della grazia di servire gli altri con cuore puro. Messaggio. In questo tempo di grazia, aprite completamente i vostri cuori a Dio. Quando pregate con sincerità, anche la più piccola preghiera raggiunge il cielo come un profumo soave. Maria si affrettò ad aiutare sua cugina Elisabetta. Preghiamo per un cuore pronto e generoso nel servire gli altri, portando la gioia e la presenza di Gesù a tutti coloro che incontriamo.
1: Tajemnica druga, navjedzanie świętej Elżbiety.